0: pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Masterjack 90.
2: Masterjack 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterjack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterjack 90.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

condivide il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Passi racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo

da mezzanotte alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: chiude il flight case di Daniele Petronella. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Sono le 3:59 minuti.
2: Senti la Ritmo 80, girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Archimede.
2: Revox, la notte da sentire.

Senti la notte, vivi la musica di Relax. Solo versioni 12 pollici. Solo fatti, solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Vivi la musica di Remus.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Solo funky. Solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6 in punto.
2: Di Ritmo 80 da Emma Parigi di Trevi Meteo. Gran caldo intenso e pesante questo giovedì 30 luglio, soprattutto sulla Val Padana, sulle regioni centrali tirreniche, nei grandi centri urbani. Si toccano e si superano i 36-37 gradi e con anche alto livello di umidità. Un caldo pesante che si farà sentire anche nella notte al mattino, ad esempio sulle coste tirreniche. Le temperature minime non saranno inferiori ai 27-29 gradi. Per il resto il tempo si presenta asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi da nord a sud e su Sardegna e Sicilia. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app gratuita ed aggiornatissima Trevi Meteo.
1: Ritmo 80,
0: sempre in forma.
1: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: Alexa, qui un nuovo appuntamento su Ritmo 80. La sigla vi dice che siamo arrivati. Marco Corona
1: e Marchino, buongiorno a tutti quanti. C'ho un calo di voce.
0: Cerca di voce, non ti preoccupare, ci penso io che è sempre meglio sentire la sigla che qualcos'altro che ti avvisa che stai arrivando.
1: Esatto, esatto.
0: Anche nel rapporto interpersonale.
1: Sono convinto di questo. Non so di cosa tu abbia parlato, anche perché forse è un po' troppo presto per fare dei ragionamenti.
2: No, però
1: adesso vado in bagno. Ciao a tutti, musica.

0: Allora, tornano i Marchini con la K. E siccome abbiamo dato un'occhiata, voi non ci crederete, ma noi riusciamo a vedervi dall'altra parte della radio. Certo. Riusciamo a vedere...
1: a vedere che in questo momento tu lì ti stai togliendo le caccole dal naso.
0: No, no, non lui.
1: Gli altri.
0: Cosa facevano gli altri? Tutti col muso lungo, tutti arrabbiati. Siamo sempre tutti incavolati di questa vita e non riusciamo sempre di corse. Quindi, cosa dire, socio? Cosa dire?
2: Stasera vi saluto tutti perché tanto stanotte ci ammazzano tutti.
1: Siamo un po' questo mood qua.
0: Questo mood è veramente di tutti contenti,
1: allora,
0: e felici.
1: Cerchiamo di sollevare un po' l'umore.
0: Ma come? Ma come? Io non sono un
1: ce
0: comico.
1: Andiamo.
0: Tu sei un comico.
1: No, no, neanche io sono un comico, però c'è qualcuno che fa, può farci ridere.
0: Va bene, allora sentiamo.
3: Amore, quando freno la macchina fa rumore.
4: Saranno le pasticche.
3: Dovrò cambiarle?
4: No, le devi prendere perché tu non hai una macchina.
0: Bene, allora c'è un'altra cosa, attenzione, questa riguarda l'amore.
1: L'amore.
5: Amore, cosa ti piace di me? Tutto, dalla A alla Z. Sì, ma in particolare la F.
6: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchini.

0: questo è l'oroscopo.
1: Sì?
0: Sì, l'oroscopo, e io sono pronto a farlo.
1: Ma dai!
0: Sono pronto a farlo perché io sono nato pronto.
1: Sì?
0: E non vedo l'ora neanche di farlo.
1: Non vedi neanche l'ora di farlo. Allora, ieri per esempio, scusate,
0: ho letto.
1: Sì,
0: cosa ieri hai letto? Ho letto per trovare l'oroscopo di oggi, caro Marco Corona.
1: Cosa
0: che
1: hai letto?
0: Al mio fianco,
1: Ernest Hemingway.
0: Ho letto I brufoli di mio figlio adolescente. Mi sono messo lì,
1: io pensavo guardavo, che scusa, per partorire
0: prima di mettere il cerrottino sopra.
1: Sì, ho capito, ma tu devi leggere qualcosa di più importante, di spessore.
0: Ah, ma qua uno era bello stesso. Allora, pesce.
1: E quindi
0: no. No, no, perché poi mi sormina la pelle, dopo cresce con la pelle butterata, okay, come la tua.
1: Dicevo che era venuto fuori così.
0: No,
1: il primo segno.
0: Gli mettiamo il cerottino.
1: Il cerottino. Allora, pesci.
0: Pesci, pesci, pesci, pesci, sì, pesci, pesci.
1: Sì.
0: Pesci, tanti pesci.
1: Tanti pesci. D'altronde.
0: Ok.
1: Cioè era pesce.
0: Pesci, pesci. Il binomio Luna-Marte vi porta bene. Ma il binomio mal di testa, mal di pancia, no.
1: No, ecco, perfetto. Quindi. Allora, invece, l'altro segno fortunato è
0: Paccottiglia. Paccottiglia.
1: Oh, sinceramente non so neanche cosa sia, quindi.
0: Neanch'io, però ieri mentre lo facevo guardavo L'Eredità,
1: sì,
0: e ho detto Paccottiglia. Allora, Paccottiglia.
1: Cari amici, non dovete sapere la Paccottiglia.
0: Siete confusi e felici.
1: Soprattutto confusi.
0: Finito, finito, finito.
1: Okay.
0: Noi torniamo con l'oroscopo
1: domani.
0: Domani.
1: Se va tutto bene.
0: Se va tutto bene.
1: Eh?
0: E se la ritmo 80 mi si mette in moto. Va bene?
1: Ok, va bene.
0: Ok, grazie. Ciao. Ciao, ciao. Sono pesci. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao a tutti i pesci, salute. Forever young.

0: Signori e signori, è il momento della cultura, l'esperimento
1: davvero?
0: Sociale, esatto, no. Cioè praticamente noi no, perché non abbiamo la voglia. C'è qualcuno che si è ingegnato a fare degli esperimenti sociali.
2: Ma tipo
0: quello che andiamo a sentire adesso. Cioè in Francia
1: sì.
0: Hanno preso un sacco di persone, non so quanto, più o meno
1: una decina,
0: è una
1: più
0: decina
1: o meno.
0: Si che vede hanno video. Delle risate contagiose.
1: Ok
0: contagiose.
1: Sì.
0: E quindi le ho messe insieme e vediamo cosa è successo.
1: Vediamo, perché siamo in radio, quindi vediamo. Ecco, questi sono i primi. Non so cosa ha detto in francese. Senti questo.
0: Ma ridono così.
1: Aspetta. Senti questo. Senti, ma... Aspetta.
0: Allora, io abito vicino dove tengono i maiali. Cioè, lì vicino, io abito in campagna. Lì vicino c'è un maiali fisso.
1: Ti sembra registrato
0: quando,
1: lì?
0: Sì, quando da lontani col cane fa la passeggiata e passi di fianco.
1: Li senti?
0: È uguale.
3: Good morning, Fat Ever Young.

0: Mi dispiace.
1: Però dovrei stare senza qualcuno. Torniamo tra poco.
0: Pochino di più, forse.
1: Qualche minuto.
0: Dai, sì, veniamo lì sulla corda.
1: Forse.
0: Lui
1: torniamo tra poco.
0: Perché non sa stare senza di noi.
1: Un po' una piccola pausa.
0: Va bene, no. Perché questa era la prima ora dei Marchini e vi salutiamo.
2: Ciaissimo, Marchinissimi!
1: Ciao.
0: Ha bisogno di uno bravo lei, eh?
1: Molto.
3: Sono le 7:00.

0: il disco di ora. Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto. Solo da

0: Parte una nuova ora di Good Morning Forever Young, riparte insieme ai Marchini con la K, Good Morning Forever Young e lo spazio con le nostre rubriche. Ce n'è una in modo particolare a cui io tengo. E quindi?
1: Ed è il Cineforum. Oggi parliamo...
0: Cioè c'è la proiezione, non è quello. Ad adesso no, proiettiamo in radio, no, proiettiamo un film e poi dopo con dialogo con l'artista.
1: Esatto.
0: Con gli artisti, con il regista.
1: Bello, lo facciamo. Sempre meglio di quello che stai per fare.
0: Non è vero. È la rubrica che ormai avete conosciuta, quella del lentazzo, cioè non è prevista nella playlist, l'abbiamo voluta noi e adesso la condividiamo nel disco mirigiro, cioè il lento che vi fa rigirare se siete ancora fortunati ad essere sotto le coperte.

0: Cosa è successo oggi ma tanti anni fa? Allora, a questa domanda c'è sempre la risposta in questo programma.
1: Esatto, perché noi sappiamo benissimo cosa è successo nei secoli.
0: Succedette, si dice.
1: Successe. Oggi, come oggi, nel 1942.
0: Ma quebbe l'italiano.
1: No. Vi racconto, siamo a Pantelleria.
0: A Pantelleria.
1: La signora Ortali Valeria era intenta, come ogni venerdì, perché all'epoca
0: il venerdì cadava, si
1: cadava di venerdì, cadeva, andare a lavare i panni al lavatoio pubblico.
0: Ah, ok, il venerdì.
1: Era lì tutta sudata quando gli venne un'idea. Perché quale? Stasera invece di cucinare chiamo un delivero, un globo? Ma ancora non c'erano.
0: 1942.
1: Ma ancora non c'erano.
0: Non c'erano.
1: Quindi
0: come fatto a venire il pensiero?
1: Così, però l'idea di era chissà più avanti.
0: Chissà allora, più avanti se ci sarà.
1: Poi, allora, quindi finì di lavare i panni e tornò a casa a cucinare.
0: Arrabbiata, perché dice cavolo, se c'era il libro.
1: Ma non c'è ancora. Aprì Netflix, ma ancora non c'era. Quindi.
0: Ma cos'è?
1: Quindi guardo Rai 1. Ma proprio non aveva voglia di cucinare.
0: No.
1: Non aveva voglia di cucinare perché si era un po' incazzata e non c'era il delivero.
0: Non c'era quella. E poi scusa, vai la tua a lavare i panni. Guarda c'era che faticoso. Tutti venerdì poi.
1: Allora ho deciso di non mangiare, di digiunare.
0: Oh.
1: Nacque così il digiuno. La dieta del digiuno. Nacque così.
0: Cioè, grazie alla signora Ortalli.
1: Che non aveva voglia di cucinare, che era troppo stanca. E il delivero ancora. Okay. Non erano stati inventati.
2: Adesso ho capito.
3: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino.

Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!

0: Siete su Ritmo 80 con Marco Corona e non c'è Marchino.
1: Per fortuna, dai.
0: Ma come per fortuna? E per fortuna vostra che adesso arriva la zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
3: Questa è la zuppetta di Ritmo 80.
4: Ah sì, la zuppetta.
5: Punta di vita.
6: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
7: Questa zuppetta è un programma da capra.
8: Dove è finito il vostro tempo dell'umorismo?
9: Giovedì 30 luglio 2026, 211esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Donatella.
10: Cavicchione, non vanno spiritoso, guardi che io ci metto poco a spezzarti in braccio all'altezza del gomito. Anche se stai guidando, eh? E cammina, sbrigati. Facciamo piazza dei mille, passiamo da via del 500 al numero 250 e gira a destra.
11: Si preoccupi, come sa, conosco una scorciatoia, giriamo a destra e arriviamo prima.

se spavo lo posso. Ma faccio un disco sul spazio. E dopo minca ca minca ca minca ca minca. Mi chiamano tutti stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro, stro

0: Allora, se tutto quello che dici del maggiolino è vero, significa che comincia veramente a succedere.
1: Che cosa comincia a succedere?
0: Noi esseri umani potevamo fare qualcosa di buono di questo mondo. Invece, niente, prendi un'auto. Molta gente spreca più affetto e tempo e quattrini su un'auto in un mese di quanto le dà la moglie ai figli in un anno.
1: Non farneticare, amico. Quello che ha fatto questa macchina si può sempre spiegare in termini di cortocircuiti, pezzi usurati, guasti meccanici.
0: Non credo che tu l'abbia capita.
1: L'ho capita alla perfezione. E per giunta ho scoperto che ha una velocità non comune, il che è l'unica cosa che mi interessa. Non riesce a capire come mai, vero? Vedi, fanno 10.000 macchine, le fanno tutte nello stesso modo. Ma una o due vengono fuori con qualcosa di speciale. Nessuno sa perché.
0: Io lo so perché.
1: Può anche darsi che mi sbagli, ma credo di poter tirar fuori qualcosa da quel mucchio di bulloni. Tieni questi perni, forse un giorno saranno famosi.
2: A chi mi devo rivolgere per quel posto di sceriffo?

0: dice il saggio?
1: Vivere solo di ricordi non permette di crearne di nuovi.
2: Ti ricordi la nostra prima notte di nozze? C'era la luna alta nel cielo, il canto dei grilli lontano. Che notte romantica, ti ricordi amore? Una trombata, porca puttana.
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: torna di nuovo questo sottofondo.
1: Torre del Greco.
0: Sì, ho capito, aspetta un attimo, però stavo dicendo che noi questa mattina
1: in Torre del Greco c'era. Cosa stai dicendo? No, è importante.
0: Perché non senti.
1: No, è importante, no, se è importante dillo.
0: Ma così così.
1: Benvenuti, la radio, un po'.
0: Però fammele dire, io cosa faccio se no? Tu racconti le notizie, io sono qui che dico sì, sì.
1: Dai, fallo.
0: Ben ritrovati. Dico sempre le solite cose.
1: Fatto. Oh, posso andare?
0: Dov'è che siamo?
1: Torre del Greco. Torre del Greco, matrimonio.
0: Matrimonio.
1: Bacio. Si sposano tutti.
0: Trenino.
1: Tutto. A un certo punto, nel bel mezzo del casino della festa, arrivano i parenti che danno le buste coi soldi.
0: Quello momento atteso.
1: E lo vanno da lui, vanno da lei. Vanno di solito da lui. Perché lui c'ha le taschine.
0: Ah, beh,
1: perché la donna.
0: Dove lo metto? Nel seno.
1: Non lo so.
0: Però se non ha molto seno.
1: Quindi vanno da lui e lui mette nella tasca. Nella tasca, io so, le buste, grazie. Non c'era bisogno. A un certo punto, tutte queste buste glielo mandano via di testa. E lui si toglie dai coglioni per 4 ore. È andato
0: cioè,
1: via.
0: Cioè, nel senso, aveva talmente le tasche piene.
1: Lui è sparito per 4 ore. Non si sa dove è andato, forse. A giocare al bingo, alla slot machine, a prendere della droga. Lui è tornato. A puttane, perché sai che si è andato. Lui è tornato dopo 4 ore e aveva speso quasi tutti i soldi.
0: No. Dai.
1: È tornato che non era neanche intanto in sé e uno zio l'ha aggredito.
0: Verbalmente,
1: ma non si fa.
0: Non si fa, cioè vai via.
1: Cioè, già prendi la pausa matrimonio. Cioè, sei sposato da 6-4 ore, vai via così.
0: Ecco.
1: No? E hanno iniziato a menarsi. Poi hanno iniziato a menarsi anche gli amici dello sposo. Ah. Una gran rissa. Una gran rissa, è arrivata la polizia.
0: E cosa ha fatto?
1: E me ha sedato un po' gli animi. Però insomma, come matrimonio non è iniziato bene.
0: No. Adesso devo diciamo, se il buongiorno si vede dal mattino.
1: E poi io, quest'uomo. Non gli, caro, cioè caro vado a fare la spesa.
0: Sì, no,
1: vado io.
0: Neanche la tessera Conad Card gli danno.
1: Niente.
0: Perché la striscia,
1: gli danno 10 euro la mattina. Le zighe,
0: fateli bastare. Good morning forever.

la cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendi.

0: al disco di ora. The Police, Every Breath You Take. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti nella notte hanno lanciato un pesante ondata di attacchi contro l'Iran. I raid in risposta al tentativo di attacco iraniano contro le postazioni militari statunitensi di ieri in Giordania. Alessio Galea.
2: CENTCOM, il comando centrale degli Stati Uniti, ha riferito poco prima dell'alba di avere concluso una massiccia operazione con attacchi aerei nel sud dell'Iran, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie iraniane, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche di droni e siti di difesa costieri. L'operazione, spiega Washington, in risposta allo sventato attacco missilistico iraniano di ieri contro le installazioni americane in Giordania. I media iraniani riferiscono che due persone sono rimaste ferite durante i raid nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz. Attaccate anche diverse località strategiche. Diverse esplosioni sono state segnalate nella provincia occidentale del Khuzestan, fulcro nevralgico delle riserve petrolifere iraniane. Alle operazioni avrebbe partecipato anche l'Arabia Saudita. Gli attacchi della notte sanciscono la fine della nuova tregua tra Stati Uniti e Iran, iniziata solo tre giorni fa nel tentativo di riannodare i fili del dialogo. Trump aveva messo in pausa le operazioni militari, pur tenendo aperta l'opzione militare in caso di fallimento della diplomazia.
1: A meno di una settimana dai violenti scontri in Val di Susa è previsto da oggi fino a domenica prossima un nuovo campeggio di lotta dei NOTAV presso Trauderivi, non lontano dai cantieri della Torino-Lione. Il ministro dell'interno Piantedosi annuncia una massiccia mobilitazione e divieti di avvicinamento. Proteste per l'arresto confermato dopo l'udienza di convalida di due giovani tedeschi che dichiarano di non aver preso parte alle manifestazioni. È iniziata la seconda avventura di Roberto Mancini alla guida della nazionale. Ieri la conferenza stampa assieme al neo direttore sportivo Ranieri e il leader della Federcalcio Malagò dopo una scelta tormentata, Maurizio Pizzoferrato.
3: Il ritorno del figlio al prodigo. Roberto Mancini, scelto come CT della nazionale italiana dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo che puntavano su Andrea Pirlo, viene presentato alla stampa in un torrido pomeriggio romano. Il Mancio anticipa i numerosi cronisti presenti per il mea culpa su quanto accaduto tre anni fa, quando lasciò l'azzurro per inseguire il lauto guadagno in terra saudita.
4: E credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, e vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
3: Accanto a Mancini, il neo direttore tecnico degli Azzurri, Claudio Ranieri, 75 anni, per lui il coronamento di una carriera e due obiettivi ben chiari in testa.
5: Far innamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio e due, permettere ai bambini, come mio nipote di 12 anni, che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
3: In mezzo ai due anche il presidente federale Giovanni Malagò, per lui giorni difficili dopo l'addio di Maldini e Pirlo, ma l'affondo dell'ex numero uno del CONI è a gamba tesa.
6: Nella vita non tutti i mali vengono per nuocere.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Ritmo 80, sempre in forma.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
9: Crisimbon, Crisimbon, Crisimbon.

0: eccoci. Tornano live. Siamo e qui adesso con dal nostro ufficio, perché molti non lo sanno, abbiamo un ufficio, musica,
1: ufficio musicale,
0: dove arrivano praticamente no, arrivano
1: no, dei dischi,
0: dei brani,
1: dei brani.
0: A noi arrivano ancora i vinili, i CD,
1: sì, sì, le audiocassette.
0: Dopo il lavoro è quello, cioè sbobinarli.
1: Una volta uno ha suonato anche campanello e ha cantato
0: lì proprio al citofono.
1: L'abbiamo preso, non
0: c'è, l'abbiamo presa anche quello. Adesso ve lo faremo sentire nei prossimi appuntamenti. Allora arriva la proposta, la proposta musicale,
1: sì.
0: Le altre radio non le suonano,
1: chi
0: hanno una seconda,
1: chissà
0: perché,
1: domandina.
0: Noi gli diamo una seconda chance,
1: una seconda chance.
0: E secondo noi La solitudine di Laura Pausini, 1993, la canzone che lanciò la carriera. Marco se n'è andato, non ritorna più. Adesso la senti, non suona bene. Cioè, ci sono dei termini, sì, ci sono dei termini.
1: La rifacciamo. L'aggiorniamo.
0: L'aggiorniamo perché non va più bene.
1: 2.0, via.
0: 2.0, la solitudine.
2: Marco mi ha costato e non risponde.

0: la socialitudine.
1: Cambio canale.
2: La socialitudine.
0: Sì, ecco perché vanno aggiornate le canzoni. Purtroppo nel
2: che bel aggiornamento.
0: Sì.
2: È una tristezza.
0: Posso ripristinare l'originale?
2: No, però bello, complimenti chi l'ha fatta. I gemelli di Guido. Beh, una cosa.
0: I gemelli di Guidonia che hanno sistemato un po' quelle frasi che rimanevano un po' ferme negli anni 90.
2: Allora, però in questa canzone, cari, se siete vecchi come noi,
0: cioè come i marchini stagionati,
2: ecco, diciamo in questa così. Canzone tenetela, qui sono tutti i termini che i giovani usano adesso, che fa, sì. fa buono, teneteli lì.
0: Gostare, gostare, mecciare.
2: Mecciare, io sapevo sì. mecciare cosa vuol dire. Va bene.
0: Sai che ogni tanto me la tiro, cioè quando riesco a parlare con i miei figli.
2: Dici match.
0: Ma te la tiri, vedi, per esempio non è, è degli 883, vecchia, 90.
2: Però mecciare, stai attento perché è solo su Tinder, capito? Quindi se dici mecciare ti bollano che sei su Tinder e in famiglia.
0: Tu come fai a sapere?
2: Lo so perché m'ha beccato, lo so.
0: Bene, era la proposta musicale nel disco Marchini. Good morning, Forever Young. Con Marco Corona e

0: Martini!
1: Sì, ciao!
0: Ciao!
1: Buongiorno!
0: È arrivato il momento della frase motivazionale!
1: La stavamo aspettando, infatti!
0: Non rinunciare mai ai tuoi sogni!
1: No!
0: Dormi!
1: Ecco,
0: perfetto. Ciao Martini!
2: Ciao, grazie!
0: Ciao Martini!
2: Ciao, grazie!
3: Good morning, Forever Young!
4: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone, muoviti, muoviti.

0: Assolutamente no.
1: Innanzitutto benvenuti.
0: Sporco lavoro.
1: Benvenuti,
0: ciao,
1: a questa rubrica
0: che innalza il livello di questo programma.
1: Amici, si parla di libri, libri veri, quelli cartacei, non l'ebook. Non l'ebook.
0: L'ebook.
1: Libri veri, senti qua.
0: Allora, che ne faccio dire?
1: Allora vabbè, comunque
0: sei proprio incartato il dito mentre lo facevi, vai.
1: C'è un instant book.
0: Cosa vuol dire per quei due o tre che non lo sanno?
1: Un libro che viene stampato subito, cioè non è che stai lì tanto.
0: Perché? Magari alcuni libri nascono anni addietro, aspettano il momento.
1: Vedi, questo è l'instant book, proprio una settimana fa ancora non esisteva. Si chiama Civa Stretto.
0: Civa Stretto di?
1: Magnani Mirko. Lo stretto di Ormuz è sempre esistito? Cosa c'era prima? Si può fare un ponte sopra? Ecco alcune domande.
0: Di questo libro. Quindi si chiama, hai detto, il libro?
1: Civa Stretto.
0: Civa Stretto.
1: Poi torna Fulvio Mammone.
0: Il nostro mito. Io li ho presi, fino
1: bravo,
0: adesso.
1: C'è il numero 3.
0: Nuovo? Il 3.
1: Quella volta che?
0: Che, esatto.
1: Quella
0: una serie di cose che sono successe all'autore.
1: Esatto, devo dire che l'autore però
0: sì,
1: succede a lui ma anche a altre persone. Capirai perché.
0: Cioè, ecco perché va questo libro.
1: Allora, quella volta che a poker mi sono giocato la casa di mia nonna con mia nonna dentro. Quella volta che... quella volta che il nefrologo, dopo una visita di un'ora e 132 euro, mi ha detto che non posso più mangiare i salami. Questo glielo...
0: Ma questo mi sa che gli hai suggerito tu.
1: Lui va dallo stesso dottore.
0: Può essere.
1: Quella volta che mia sorella mi ha usato come bersaglio giocando Guglielmo Tell. Quella volta che...
0: Però è ancora vivo, eh?
1: Esatto. Cioè... Quella volta che in un'ora di passeggiata con il cane ho pestato 4 metri.
0: Quanta fortuna!
1: Quella volta che ho rubato il tonno alla Conad.
0: Perché poi la Conad?
1: Poi chiudiamo con
0: l'ultimo libro, che
1: storia,
0: vedete lì.
1: Storia?
0: Sì.
1: Il mistero dei giullari.
0: Il mistero dei giullari. Dove lo vedono esposto il libro?
1: Il libro storia.
0: Proprio nel genere geostoria.
1: Forse delle scarti. Di Luca Guido D'Ampolla, Il mistero dei giullari.
0: Io guardo, di questi autori non ne conosco mezzo, io non so.
1: Una storia medievale che ripercorre la famosa guerra tra l'esercito dei giullari e il drago Rodrigo.
0: Che famosissimo.
1: Una storia. Ma
0: se tu fumi certe cose, questa storia la conosci.
1: Una storia veramente esistita. I giullari, leggo dalla quarta di copertina, con le loro gag, balletti e canzoni, riusciranno a sconfiggere il fuoco del drago Rodrigo?
0: Ok, sì.
1: Questo è bello, l'ho letto. Bellissimo. Un brivido va a finire, però.
2: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino.

Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: basta.
1: E adesso noi, collegati. Se questo sei collegato adesso che abbiamo finito. Vabbè.
2: E noi ce l'abbiamo fatta arrivare in fondo.
1: Ricordiamo volendo, naturalmente, che torniamo domani, come al solito.
2: Alle 6, minuto più, minuto meno. Grazie a tutti.
1: Ciao.
2: Ciao. Good morning, good morning.
3: Forever young. Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80.
4: Dal 1983, Class Action, Weekend. Dal 1983, Curtis Blow, The Breaks.
5: Well, these are the breaks. Break it up, break it up, break it up.
4: Dal 1980,

nella prossima ora. E alle 9.30 RIP Parade con l'Ele Procida. Ritmo 80.

0: ascoltato Gino Socio, Turn It Around e Anita Ward, Ring My Bell.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Riprendono le ostilità in Medio Oriente. Questa nota nuova raffica di raid statunitensi sull'Iran ha colpiti decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud del paese, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche e siti di sorveglianza costiera. I media iraniani riferiscono di almeno 3 civili rimasti uccisi sull'isola di Kashmir. Le vittime sarebbero tutte appartenenti alla stessa famiglia. I raid di Washington in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari americane in Giordania. Notte difficilissima anche per l'Ucraina, nel mirino di una pesante ondata di raid russi preannunciati ieri dallo stesso presidente Zelensky, segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson, e sarebbero 6 morti a Kryvyi Rih, città natale dello stesso Zelensky. Gli ho detto che voglio che questa guerra finisca, dichiara una TV americana Donald Trump, aggiungendo di andare d'accordo sia con lui che con Putin. Un 18enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggio Reale con l'accusa di tentato omicidio. Stava giocando in strada a calcio assieme ad altri ragazzi quando il pallone ha centrato la finestra di un centro anziani. Uno degli ospiti, di 70 anni, è uscito dalla struttura per lamentarsi, ma è stato violentemente aggredito a pugni e calci fino a perdere i sensi. Col via libera ieri della Camera è legge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Tennis, bene gli azzurri agli Open di Washington, fatica ma vince sull'australiano Vukic Lorenzo Musetti, che ai quarti domani sfiderà l'astro nascente spagnolo Hodar, sempre in 3-7 l'impresa di Elisabetta Cocciaretto, che supera l'americana Navarro numero 8 del tabellone, e domani incrocerà la nipponica Osaka. Niente da fare invece in Messico per Luciano Darderi, costretto a ritiro all'esordio allo Scabos dopo solo 3 games col ceco Svrcina a causa di un problema al braccio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
6: Le trasmissioni riprenderanno il più presto possibile.
2: Accendi Ritmo 80. La tua giornata si riprenderà il più presto possibile.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: L'appuntamento quotidiano con la nostra Rave Parade è pronto per andare in onda qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto dalle proci da tutti quanti voi. Oggi ci occuperemo del mese di luglio del 1996. Una bella terna di canzoni. Cominciamo subito dalla numero 3 della nostra classifica, occupata dal DJ Boris Dragash con la sua Keep Pushin'.

Boris Lagash con Kepushin ad occupare la posizione numero 3 della Hit Parade del mese di luglio del 1996. In seconda posizione il gruppo The Living Joy, un'altra delle hit di quel periodo, si chiama Don't Stop Movin'.

0: parere è assolutamente fantastico. Erano i Living Joy con Don't Stop Moving ad occupare la posizione numero 2 della Riparade del mese di luglio del 96 qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. E a questo punto attenzione, perché stiamo per ascoltare la canzone numero 1. Il motivo si intitola The Summer Is Crazy e ovviamente in questo caso stiamo parlando di lei, di Alexia.
1: The

0: grandi successi internazionali di Alexias. Era The Summer Is Crazy al numero uno della Hit Parade per quel che riguarda il mese di luglio del 1996. La nostra classifica termina così, ritorna ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30. Ci potete ovviamente ascoltare anche in podcast sul nostro sito ritmo80.it. Noi ci ribecchiamo qui alla prossima. Un saluto a tutti quanti voi, Lele Procida. Ciao!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: su Little Sister, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo i vasti incendi dei giorni scorsi in Spagna e Francia, l'emergenza roghi si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è deceduto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. Col via libera ieri della Camera elegge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Scettico il presidente dell'associazione Antigone Gornella, secondo cui a causa dei limitati fondi stanziati i beneficiari potrebbero essere meno di 600. Prosegue oggi la nuova ondata di calore sull'Italia. 3 le città dichiarate in bollino rosso dal Ministero della Salute: Campobasso, Perugia e Rieti, e domani potrebbero salire a oltre 10. Sempre oggi sono 16 i capoluoghi in bollino arancione, livello di criticità intermedio, da Bolzano a Napoli e Cagliari. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da sabato. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini nel lancio ieri in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio, anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato e poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò, rivelando di aver ricevuto messaggi di soddisfazione per la scelta dei nuovi vertici dal predecessore Gravina e dal capitano Donnarumma. L'associazione Calcio Milan è intervenuta intanto ieri sera per smentire le false notizie circolate sui social sulla morte di Franco Baresi, storico capitano e vicepresidente onorario del club rossonero. Il 66enne è ricoverato all'Humanitas di Rozzano al seguito di un intervento per gresso ai polmoni. Lo scorso febbraio la sua ultima apparizione pubblica, quando condusse la torcia olimpica dei giochi di Milano Cortina a San Siro assieme all'amico ed ex rivale interista Beppe Bergomi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: MasterChef 90.
8: MasterChef 90. La storia della LED con Cecco Corvasce e Dennis Jack. MasterChef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. MasterChef.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maresci, arriva sta zuppetta.
2: Oh, ventici, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Giovedì 30 luglio 2026, 211esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Donatella.
6: Capicchio, non vanno spiritoso, guardi che io ci metto poco a spezzarti in braccio all'altezza del gomito, anche se stai guidando, eh? E cammina, sbrigati. Facciamo piazza dei 1000, passiamo da via del 500 al numero 250 e gira a destra.
7: Sproculi, come sa, conosco una scorciatoia, giriamo a destra e arriviamo prima.

0: sinistro, filaccio, e con le donne che cacca, e con le donne che cavolo, di figura faccio.
1: Questa radio, Ritmo 80, è una stronzata, una dietro l'altra.

0: allora se tutto quello che dici del maggiolino è vero, significa che comincia veramente a succedere.
1: Che cosa comincia a succedere?
0: Noi esseri umani potevamo fare qualcosa di buono di questo mondo. Invece niente, prendi un'auto. Molta gente spreca più affetto e tempo e quattrini su un'auto in un mese di quanto le dà la moglie ai figli in un anno.
1: Non farmi eticare, amico. Quello che ha fatto questa macchina si può sempre spiegare in termini di cortocircuiti, pezzi usurati, guasti meccanici.
0: Non credo che tu l'abbia capita.
1: L'ho capita alla perfezione. E per giunta ho scoperto che ha una velocità non comune, il che è l'unica cosa che mi interessa. Non riesci a capire come mai, vero? Vedi, fanno 10.000 macchine, le fanno tutte nello stesso modo. Ma una o due vengono fuori con qualcosa di speciale. Nessuno sa perché.
0: Io lo so perché.
1: Può anche darsi che mi sbagli, ma credo di poter tirar fuori qualcosa da quel mucchio di bulloni. Tieni questi ferri, forse un giorno saranno famosi.
2: A chi mi devo rivolgere per quel posto di sceriffo?

0: Dice il saggio:
1: vivere solo di ricordi non permette di crearne di nuovi.
2: Ti ricordi la nostra prima notte di nozze? C'era la luna alta nel cielo, il canto dei grilli lontano. Che notte romantica, ti ricordi amore? Una trombata, porca
3: puttana. Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: La moglie al marito: amore, sono stata al supermercato, ho preso gallette, farro, tofu, seitan, insalata e mele. E il marito: vabbè, dopo ci vado io e vado a piatta magnà.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
7: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1986 Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Dal 1983, Yes, Owner of a Lonely Heart. Dal 1984, Culture Club, It's a Miracle.
0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80. 80.
2: Sono le 11.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Janet Jackson, When I Think of You e Michael Jackson, Black and White.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: su Ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Ritmo 80, la radio Forever Young è qui. Io sono qui e sono Marco Greco e partiamo con un classico di una delle estati che ancora oggi sorprende fin dalle prime note. Sto parlando di

o Rewind nella versione di Molella. E la curiosità è che nell'anno nel quale usciva questa canzone, il 99, le radio iniziavano a programmare sempre di più il remix delle canzoni ufficiali, portando poi i grandi classici anche ad entrare nuovamente nelle discoteche. Questa è una piccola curiosità, così, perché c'era proprio il set italiano remix in quel periodo, nel 1999, ma in realtà molta musica italiana c'era già nei club in generale. Comunque, con questa curiosità si chiude l'appuntamento di 80 gradi. Grazie a tutti da Marco Greco, alla prossima.

dal 1984, Daryl Hall and John Osa, Out of Touch. Dal 1987, Joey Sims,

0: altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel Check.
1: Sono le 12 e un minuto.

Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita. Emergency.

0: Pacheco, you're ready.
1: Mi piace.
2: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
3: Master Jack
2: 90, l'enciclopedia della dance.
4: Come on!
5: Pronti per un altro puntatone con Master Jack 90 in short version su Ritmo 80 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 12.30 in poi e poi dalle 19.30 in poi. Intanto vi ricordo che c'è la lunga, il weekend, sabato 20-21, domenica stessa cosa, perché non replichiamo ma mandiamo due Master Jack diversi fondamentalmente al sabato e alla domenica. Giusto? Ti rendi conto che non ho sbagliato? Aspetta che sbaglio? No, forse sì, no. Cominciamo subito con un po' di French Touch, Cassius con Feeling For You dal 99. Okay.

0: Era Cassius con Feeling For You da 99, adesso arriva Cerrone.
1: Mi scappata la...
0: Cerrone con Jusui Music da Amand van Elden. Javolle, quanto mi piace Amand. Il remix di Armand van Elden di Cerrone dal 2004, Master Check 90. Jusui Music. Jusui.

0: prodotto francese, se vogliamo. Abbiamo ascoltato un sacco di robe.
1: È francese questo, no?
2: Sì, lo imparate a parlare modestement.
0: Abbiamo ascoltato per cominciare Cassius con Feeling for You dal 99, poi dopo Cerone con Jésus Musique dal 2004 nell'album Fanel del Remix, e poi abbiamo chiuso con Bob Sinclair, per dire la francese, che è meglio, con The Beat Goes On, Le Beat On Y Va, Le Beat On Y Va, dai, dai, Le Beat Goes On, Le Beat On Y Va, Jouzy Checo, Jeffrey, beaucoup, Jeffrey, no, Jeffrey che casse.
3: Ma come cazzo parli? Io non ti capisco, a te,
0: data da patente. Grazie a Dennis La Lucette, che ha mixato anche un giorni. Grazie a tutti, l'appuntamento è per la prochaine fois. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti, vive la France, égalité. Com'è che fa?
4: Maternité.
0: Ma sì, maternité.
5: La Renault della Peugeot della Tempo.
6: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbace e Dennis Jack. We will be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile. Dal 1984, Kool & the Gang, Fresh. Dal 1983, Righeira, No Tengo Dinero.
1: Mas No Tengo Dinero, oh, No Tengo Dinero, no, no, no, no.
0: Dal 1986, Moses, We Just. Gusta ogni nota e lascia che sia a

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Europe, Rock the Night e Eric Clapton, Cocaine.
1: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio, in DAB a Roma e Latina.

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Sono le 13:59.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.

Siete sul Ritmo 80, questo lo sapete perché dovrebbe essere scritto sulla vostra radio, penso, eh? O no? In ogni caso siete sul Ritmo 80. Buon pomeriggio da Sabino Pastore, partono i Ballatissimi con Davide Ferrarini che suonerà a modo suo i dischi che ascolterete anche oggi in quest'ora che ci separa dalla fine dell'appuntamento. Ma non pensiamo alla fine, pensiamo all'inizio. Questo è di Acqua, si chiama Barbie Girl. I'm a Barbie.

ad un periodo bellissimo, quello in cui uscivano questi dischi di questo progetto tutto italiano che si chiama Tipico. Questa era Follow Your Heart, magari meno conosciuta di altre che comunque mandiamo spesso qui nel pomeriggio di Ritmo 80. Comunque è davvero molto molto molto bella. Come stupenda è questa di Stefano Ruferini, si chiama Sunny

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

C'è stata un'era Gigi D'Agostino, che è quella a cavallo dell'anno 2000, poco meno, poco più, e che è durata anche abbastanza, e in pratica in ogni serata se ne ascoltavano almeno tre prodotti fatti, scritti, suonati da Gigi D'Agostino. Questa è Elisir, forse una delle più belle, adesso è F65. Chiaramente vi facciamo ascoltare Blue.

direi che stiamo andando belli tirati anche oggi. Questo è Felix, Don't You Want Me. Questo è il Ritmo 80. Io sono Sabino Pastore, Davide Ferrarini è quello lì. E il prossimo, dai, lo decidi tu stavolta, dai.

Se oggi vi sentite particolarmente eleganti e siete in giro magari con un abito, una cravatta, un pochette nel taschino della giacca, evitate il disco di Culture Beat perché non c'entrerebbe molto con voi, e visto che ci siamo ne mandiamo un altro dello stesso stile, perché in questo modo la chiudiamo e via. Il disco che piace a Davide Ferrarini, il disco di Dr. Alban, si chiama Locust Talking.

Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Probabilmente il pianoforte di Smiling People e l'hanno trovato, l'hanno vinto a un concorso, magari l'hanno comprato sulle televendite, non lo so, ma c'è un suono strano, un po' troppo giocattoloso. Ecco, facciamola così, inventiamo una parola nuova. Smiling People di Smiling People, ora Edward Maya.

0: che bel periodo quello, quando si suonava questo di Brothers in Rhythm, che si chiama Such a Good Feeling, che ancora oggi, quando lo ascoltate, se c'eravate nel 1991, un sorrisetto vi scappa sicuro, perché ricordi sicuramente piacevoli. Dunque, Such a Good Feeling, per chiudere l'appuntamento di oggi con i Ballatissimi. Noi torniamo domani, ovviamente, sempre alle 14, sempre su Ritmo 80, per un altro appuntamento con la musica più bella da ballare degli ultimi 250 anni. Da Sabino Pastore è tutto, a domani, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80.

0: disco di ora. Chris Ria, Josephine. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Disco Fever.
0: Disco Fever. La febbre della disco music anni 70.
1: Disco Fever.
0: Tutti i giorni alle 18.30. E tu? Scendi in pista con noi?

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1986, Hong Kong Syndicate, Too Much. Dal 1985, Ice House, No Promises.

0: Ciradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80. 80.
2: Sono le 16.

0: Maria Maddalena. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Nel tradizionale appuntamento del ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare, il Presidente della Repubblica Mattarella ha lanciato un forte monito contro le tensioni in Val di Susa, ribadendo la netta condanna delle violenze. Sul fronte internazionale, il Capo dello Stato ha risposto a chi accusa le istituzioni europee di scarsa incisività, evidenziando come una difesa comune europea vada intesa non come uno strumento di aggressione o una minaccia bellica, ma come un pilastro fondamentale per preservare la pace nel continente. I lavori parlamentari dedicati alle nuove norme di attuazione dell'AI Act europeo per l'uso dei dati biometrici da parte delle forze dell'ordine si sono bloccati alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei è slittato dopo l'uscita dall'aula delle opposizioni PD, Movimento 5 Stelle e AVS. I gruppi di minoranza denunciano il rischio di una profilazione di massa, sostenuti anche dai rilievi del Garante per la Privacy, che giudica la raccolta indiscriminata nei luoghi pubblici incompatibile con i principi europei. L'esame dell'articolato, che disciplina il riconoscimento facciale per motivi di sicurezza con conservazione delle immagini fino a 7 giorni, prosegue intanto nelle altre commissioni parlamentari. L'economia italiana mostra segni di tenuta e supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo ha registrato un incremento dello 0,2% su base congiunturale rispetto ai 3 mesi precedenti. La spinta principale è arrivata dalla domanda interna e dal dinamismo del settore dei servizi, portando la crescita acquisita per l'anno in corso allo 0,8%. Soddisfatto il ministro dell'Economia Giorgetti, che ha sottolineato come, nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresca oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Si aggravano le conseguenze dell'ultimo raid aereo condotto da Mosca contro il territorio ucraino. Il bilancio parla di almeno 8 vittime, 6 delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare nella regione di Dnipropetrovsk. E c'è l'immediata reazione della Polonia e degli alleati dopo lo sconfinamento di un missile russo nella provincia polacca di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i caccia e a convocare una riunione d'emergenza, attivata anche la NATO.
2: E passiamo alle news regionali, e siamo in Puglia. Parliamo di sanità. La Corte dei Conti ha approvato il rendiconto 2025 della Regione Puglia, ma ha evidenziato forti criticità nella sanità. Il disavanzo di 349 milioni di euro è attribuito all'aumento dei costi per personale, farmaci e servizi, mentre la magistratura contabile ritiene insufficienti le giustificazioni fornite dalla Regione. Tra le criticità figurano anche il superamento del tetto della spesa farmaceutica, i ritardi nell'attuazione del PNRR e alcune irregolarità nelle sanità service. Restano però elementi positivi, come conti in equilibrio, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e i buoni risultati nei livelli essenziali di assistenza. Il presidente Antonio De Caro ha assicurato interventi per ridurre inefficienze senza tagliare i servizi, mentre le opposizioni chiedono un'inchiesta sulle responsabilità politiche del disavanzo. E sempre in Puglia, passiamo alla cronaca. Un 21enne è stato arrestato a Leporano, nel Tarantino, con l'accusa di tentato omicidio dopo aver colpito con un solo pugno un coetaneo, provocandogli una frattura cranica e un'emorragia. La vittima, ricoverata in prognosi riservata, aveva inizialmente parlato di una caduta, ma le indagini dei carabinieri, supportate dalle immagini della videosorveglianza, hanno riconosciuto l'aggressione. Secondo gli investigatori, le gravi lesioni sarebbero state causate direttamente dal violento pugno. Il giovane comparirà davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia. Da Dina Scotti, linea allo studio.
1: È tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Master Jack 90.
1: Master Jack 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. Master Jack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Master Jack. Master Jack. Master Jack.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: È una Rhythm Parade molto speciale quella che stiamo per ascoltare quest'oggi, che toccherà il mese di luglio del 1975. Un saluto da Lele Procida a tutti gli amici che ci seguono su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Cominciamo subito la nostra Rhythm Parade con la posizione numero 3, occupata da Patti LaBelle, e il motivo che si chiama Lady Marmalade.

0: 1975 andava molto di moda il famoso invito Voulez-vous coucher avec moi, che non sto qui a tradurvi ma che mi sembra abbastanza esplicito. Erano le La Belle con Lady Marmalade a piazzarsi alla numero 3 della nostra Hit Parade. Ma attenzione, perché salendo di un gradino più in alto ci sono i Bimbo Jet, e il motivo famosissimo è quello che si chiama El Bimbo.
1: Hit Parade!

ed erano i Bimbo Jetta a piazzarsi alla posizione numero 2 della nostra Hit Parade, quella relativa al mese di luglio del 1975, e ovviamente in onda qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Siamo pronti a questo punto ad ascoltare la canzone più importante della nostra classifica. Si piazza quindi al vertice della nostra Hit Parade Barry White con You're the First Last, My Everything.

0: Ma che vocina, ragazzi! Era quella di Barry White che con You're the First, Last, My Everything si piazza al vertice della Hit Parade del mese di luglio del 1975. Hit Parade d'estate che si conclude qui, ma noi torniamo ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30 in un doppio appuntamento che non dovete assolutamente perdere, quello riservato a ben 30 anni di grande musica da ballare. Come sempre un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao e alla prossima!
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Dal 1984, Tony Esposito, Kalimba de Luna. Kalimba de Luna.

0: AZ Camera, All I Need Is Everything e Gianni Tugni, Luna.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
4: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house.

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.

0: Ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Rieccolo Marco Greco, eccovi qua. Ciao e benvenuti sulla radio Forever Young. Ritmo 80 per 80 gradi. E iniziamo con un pezzo, un brano che ha fatto saltare intere generazioni. Intere

0: Yeah. Ragazzi, è una delle canzoni più estive di questa, non so cosa ci sia esattamente. Però con questa ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima. Un abbraccio, un saluto. Ciao da Marco Greco.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri i tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan,

dal 1984. Alphaville, Big in Japan. Dal 1985 James

Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever. Ritmo 80.

0: tocca. It's My Life, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Saluto da Nicolò Ceccarini. Quella che sta per cominciare sarà una stagione importantissima per il Como, chiamato a lottare su più fronti, con la prima storica partecipazione alla Champions League. Le parole di Fabregas.
2: Per me la cosa più importante è il Como. Lo che succede a me, ripeto, non lo penso mai egoistamente. Da quando sono allenatore, per me è sempre tutto collettivo, tutto globale, tutto per me meglio che uno fa meglio di io, che è lo che faccio io. Allora non mi interessa, sinceramente lo dico con tutto il cuore. Per me la cosa importante, ripeto, che ogni giocatore che rimane a Como, ogni giocatore che arriva a Como, che capisce che non siamo il Manchester City, che non siamo il United, che non siamo il Barcellona, che non siamo l'Arsenal, che siamo il Como, una squadra molto umile, con giocatori molto giovani. Questa stagione saremo, già lo eravamo l'anno scorso, però sicuramente anche molto di più, una delle squadre più giovani in tutta l'Europa, e per questo energia, umiltà, tantissimo lavoro, manca tantissime cose in campo e fuori campo, e per questo provare sempre di fare i passi in avanti e dimostrare che ogni anno la società è all'altezza di ogni sfida che ci mettiamo davanti per fare.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
3: Ritmo 80, sempre in forma.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
3: Da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pacchimene.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con il Fuori Tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto. Solo da

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1983, You Lewis and the News, I Want a New Drug. Dal 1985, Simply Red, Come to My Aid. Dal 1985.

0: Clock, hai ascoltato David Bowie, China Girl e Claudio Baglioni, Notti.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Checco Corvasce e Daniel Jack presentano
1: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Parte un altro Master Check 90 su Ritmo 80, dance anni 90, anche questa volta con un pizzico di raffinatezza, come per esempio l'inizio.
3: Un po' raffinato, facciamo raffinato.
4: Va bene, dai.
2: Va bene. Cominciamo subito con Crystal Waters and Gypsy Woman, Lada di Lada Dao, dal 91. Dance Jack, tu che non puoi parlare, cosa mi dici?

contraddistinto per quel che riguarda la mia carriera professional, un momento piuttosto importante, va bene. Daft Punk con Round the World al 96, un pezzo bellissimo, poi era uno dei primi veri tentativi, riuscitissimi, di musica funky mischiata alla dance senza parlato, che poi potevi

0: nostra fanpage Masterchef 90, mettete un like, mettete un vaffanculo, mettete qualcosa, l'importante è che comunque siate in connessione con noi su Masterchef 90 fanpage, ripeto. Poi dopo, se volete anche scrivere direttamente al nostro DJ Leddato, che tanto può scrivere e non parlare, perché se parla viene fuori una roba così, viene fuori una roba... Esatto. Scrivete sulla pagina di Dennis Jack e soprattutto commentate anche sui video mixati, che sono molto belli. Per le info sul booking, sul nostro tour dating, come l'ho detto bene, sul nostro tour dating, cecco.corvasce77@gmail.com. Intanto vi aspettiamo tutti i giorni qua su Ritmo 80, dal lunedì al venerdì con le versioni corte, mezzogiorno e 30, 19:30, e con le lunghe sabato e domenica stessa ora, prima di uscire e spaccare tutto 20:21. Quindi Sala Dance 90 con noi di
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia. Just want a reaction.

0: Sono le 20 in punto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Ritmo 80 da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì 31 luglio sulla nostra penisola con ancora l'anticiclone africano e dunque il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, salvo locali disturbi dal pomeriggio sera su Alpi e Prealpi. Si tratta della formazione di rovesci o temporali di calore, fenomeni che tuttavia non smuoveranno l'aria, non permetteranno un po' di refrigerio. Il caldo sarà ancora intenso ed opprimente, soprattutto sulla Valpadana, nelle aree interne delle regioni centrali tirreniche, con temperature massime elevatissime anche prossime ai 38-39 gradi, un caldo pesante che si farà sentire anche nella notte al mattino con valori minimi in diverse località non inferiori ai 26-27 gradi. Gran caldo anche al sud, soprattutto nelle aree interne, con temperature massime attorno ai 35-36 gradi, valori diurni un po' più contenuti lungo le coste, specialmente del basso versante adriatico, grazie alle brezze di mare. Dettagli ulteriori sull'app di Trevi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
6: Comincia il Festival Mar di Ritmo 80 con tutti i successi del 1980.

E adesso 10.000 ragazzi pronti ad applaudire la prossima cantante, potremmo dire proprio una simpatia incredibile, la prima donna dell'estate 95, non ci sono dubbi, col boom!

C'è un motivo, se dovessimo dare un premio alla canzone e al disco internazionale, loro assolutamente l'hanno vinto, perché è stata super ballata, super ascoltata. E qui con noi, con Missing, un fantastico gruppo, Everything But The Girl.

0: Ritmo 80.
1: Quante volte sei stata in discoteca quest'estate, Laura?
2: Io vado sempre in discoteca.
1: Voi in discoteca quest'estate? Siete andati? E allora l'avrete sicuramente ballato, perché da 11 settimane al primo posto. Guarda qui che roba, anche lo striscione, da 11 settimane al primo posto. Vorrei dirlo con accento siciliano, perché loro arrivano dalla Sicilia. Con The Color Inside,
2: It's Difficult!

0: Forever Young.
1: Baby Baby, Try Me Out insieme, così proprio ci scateniamo. 10.000 ragazzi pronti a ballare qui ad Ascoli e tutti quelli che ci seguono da casa, va bene? Urliamo insieme Corona? Al 3, 1, 2, 3, GOL!

0: Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young. Stai ascoltando l'estate del 1995, suonata da Daniel's Jack.
1: Siamo al Festival Mar di Ritmo 80, oggi tutti i successi dell'estate del 1995.

0: up, I wanna welcome you to Scatman's World.
1: Il Festival Mar torna tra poco su Ritmo 80.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

grandi successi dell'estate 95. Eccolo, un mito, Zucchero, eccolo qui. Ciao a tutti, per colpa di chi? Vai!

sento tanti di quegli striscioni, ma tanti, tantissimi. Vorrei che da casa potessero vedere quanti ce ne sono. Tante premiazioni ancora, e tra poco qui al Festival Bar si balla con Cappella.

estate del 1995, qui su Ritmo 80 c'è il Festival Mare. E sul nostro megapalco arriva con Dancing with an Angel,

0: passano l'estate anno per anno. Sei dentro l'estate del 1995, mixata da Daniels Jack. Amigos,
1: il palco di Ritmo 80 è pronto a raccogliere un altro dei successi dell'estate del 1995.

che praticamente è con un gruppo famoso. Il gruppo si chiama Jam & Spoon e lei si chiama Plavka, per quello me lo sono segnato sulla mano. Allora, pronti? Eccoli qua, Jam & Spoon.

0: tutto per decretare il vincitore di questa puntata del Festival Mare.
1: A casa nostra, quando facciamo le feste, quando abbiamo voglia di ballare, chiamiamo proprio loro. Sono Dure e Mauro.

0: Le puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix.
2: Disco Mix.
0: In console, Disco Mix.
2: Beppe e Matelei.

0: Enrico Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show.
1: Masterchef. Ora non esistevano le chiavette USB. I disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: We gon' celebrate, we gon' celebrate, come on.
1: Da mezzanotte alle 4, in weekend dalle 2 alle 4, si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: dischi di Jerry.
1: Oggi è Jackie. Facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
2: Ok, ecco la radio in diretta.
1: Ritmo 80. Basta la parola.
2: Ciao da Ritmo 80.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.